culi cazzuna d'arezzo, le scarpe cazzette da belle de tulla, e sciammere sciammarina, dale che pile de buoi marina, cubettune buttunera, ducchia da burpa se c'è fera, tibia spada sciocca e dura,

la Sardegna che ha un vento rossa rossa si facetta, con lo scuorno che sa migliaia sotto uno scoglio si ambizzaia, ma la vecchia della favosa subito di sfasca penzosa, da sta maniera non trova partito, canna ne resta lo marito, si è voglia di colnuca cante smorto non le da fa, ora le cenze fuori lo scorno anime e cuore e faccio di corno, e ci sentendo la sardella si facciaia la finestrella,

la famiglia che stava deposta, la chiamai e faccia tosta, traditore sbravognato, senza parola malanata, che aveva inghiandato la letterata, prima amica innamorata, le carriera da chi si è, e ogni cosa la decente. Qua nell'antisolo, poveriello, solo via e farfariello, niente alla casa, s'armarra solo, si carregaia gomma.

schiaffo, pone, parapessa, scupa luna, per forze connesse, sciavari chiuna, sicuta nosso, e la macossa e filosa, vedi mongene che rumore, pare da vici a scettero fuori, chi che marze, curtille, curtielle, chi che spatte, spatte, spatte,

voce de parai e rai e petrosi, sarechi dendici e dacchiato, scurmatunni allitterato, fisci palumbe e fisci tadrici, corte di cerni alice, mucche ricciole e musse e mazzune, stelle aluzze e sturiuna, merluzzu ongole e murene, capodugliur che ballene, capitone a ogliareg, cifero cuoccio, tracene trenghe, treglie e tremole, fronte e tunne, figoce, pollo e laurea e tunne, urbo, secce e calabare, fisce spade e stelle de mare, fisci palumbe e fisci martiella, boccatore e ceceniele, capichiove, guarracino, cannolicchio, tregangino, vongole, cocciole e patelle, fisce cani, gracetiele, marmizza, marmure, bavose, bove, prede, vedove, spose, spino, le spone, le sierpe e sarpe, scalcule, zuppole con le scarpe, sconciglia, gambere, ragoste, penne, rompino con le poste, capichiove, sari, anguilla, fisce grosse e piccerilla, d'ogni cede nazione, tandillo, tante più tante tante.

mamma de candame so già strappato e me manga molosciato, sicché datemi licenza, graziosa e bella udienza, finché sorchi una mezza di seie, con la salute.